0: 不敢再说。
1: Radio 4B98.1 FM. Our next program will be in Samoan language. Fai Walesi fasa lawe le le fai pi. Iwa sunu walu tesi mal tas famo polisi o pokrame o le nana samo. Ya usi le fai fuma.